0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come nessuno?
2: Vieni, vieni.
0: Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. A morire.
3: Ecco signore.